ci viaje wa so so ka kabura la ho babur wi ida ki le tagna la gaga de pra dew dew dew di dew la ha bu sayna barba da so so bin fur ba so war hu fur ba ba ki le tagala halal gaga de pa tali jabela radio sharafat bayri dogo yabba dir wor jakile dok fidi yabbi la ba jogo korgo hu radio la katta ay bur vendredi til la jeu groupe dok di yabbi la dew bazar bu ba dok di dok ba yabbi la

Sa gozia de giga morto fo e sai si e carra di chat e tutto bene. De giga di grima dor collaborate andare che ci chiama andare non che ci chiama di mandare a grede a San Fil ci canso per tur. Car regi dante che ana dirim dro. Fatimi malato. Cabin tecnic dan no sa wei crancure chair mere herme matozo terni. Onno agidi rogober edde. Car mi cura da che ana tan sale Muhammad Sale. Satozo sawa sawa odur anjare ya gano shaq yisi mwane bishi mre maajir hana gana kalandrak Satozo sawa sawa guji sharafa ya kalachu ya gana gwenne Adi tayna kete nangda Umar Idris Umar ere la barana la baranyandak Allah giso fichi ere ka Satozo degi ga digirin bikini fagdundak Ama chatrana lagu fichine amuwa shana rishafena tinda amani niji kan arraham juno Salamu alaikum